0: Sì, lasagne! Allo! Allo!
1: Mandava che ti mamma caro caro tu.
0: E asafadiamo li cocchinini che non umana pa che ti ambiasi urofa e vali cucitea. E la sei nisani patrulli zuni zuni. Ca apulio aro ti vali cucisi fatti urle tutti anani che...
2: Nareo sambitumpuni.